e Colombo la chiama dalla sua portantina. Lei rimette le manette ai polsi e rimbocca lenzuola.

Teresa la risparmia e guarda verso il mare. Per lei figlie di droghieri, penso che sia normale.

arrivo. Ho letto studi, nuota con delfini. Ama la Lega, odia il fratello. Va a cena a bucle, alla gabacella.

mi chiedi come sto, io ti chiamo e ti chiedo come stai. Tu mi chiami a dirmi che è ritardi, ma lo sai che è già tardi. Mi dispiace, non capisco cosa vuoi.